0: può essere stato pazzo. Grazie Signore per la nostra grazia.
1: No cese la alabanza, no cese la alabanza. Como última alabanza, el fuego que me quema. Aleluya. Sin Cristo no somos nada.